faccio più figliare più figliere ma ne fa paese non chiama somiglia mi buone fai ora se poi mi spendo ma sarò vado in saia non chiama somiglia mi buone fai se io sei migliese ci non vado a finire se mi saia non chiama somiglia mi buone fai ora anche come

0: Faccio più pensando che ti serve una nefa presa.
1: Non chiama, so che mi ami buone fai.
0: Ora le banane che non matano male fai.
1: Non chiama, so che mi ami buone fai.
0: Voglio se mi chiese che non vada di insieme fai.
1: Non chiama, so che mi ami buone fai.
0: Ora le come prima mi vuole fai.
1: Non chiama, so che mi ami buone fai.